0: Al tempo degli dei dell'Olimpo, dei signori della guerra e dei re che spadroneggiavano su una terra in tumulto, il genere umano invocava il soccorso di un eroe per riconquistare la libertà. Finalmente arrivò Xena, l'invincibile principessa guerriera forgiata dal fuoco di mille battaglie. La lotta per il potere, le sfrenate passioni, gli intrighi, i tradimenti furono affrontati con indomito coraggio da colei che sola poteva cambiare il mondo.
1: Radio Animati 1984.

0: Ciao a tutti, sono Aurelio Mazzara, anch'io ascolto Radio Animati, anche quando disegno.
1: Radio Animati, solo sigle TV.
2: Ehi, Puff, che cosa vuoi fare stasera?
3: Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema crea un mito. Ben trovati da Gianluca. Dedichiamo questo appuntamento a The Blues Brothers, film di John Landis che ha attraversato generazioni e generazioni rimanendo sempre attuale nonostante sia uscito nel 1980. John Belushi e Dan Aykroyd erano già conosciuti in America all'uscita del film perché avevano già interpretato i personaggi, seppur in modo abbozzato, durante il famoso show televisivo Saturday Night Live. I Blues Brothers poi divennero anche dei veri e propri artisti musicali con brani che rimasero nelle classifiche di vendita per molte settimane. A fare da corollario ai due protagonisti, inoltre, non bisogna dimenticare la grande importanza della colonna sonora. Difficile oggi immaginare la pellicola senza le musiche che l'hanno resa tanto famosa, come ad esempio questa Everybody Needs Somebody to Love.

Everybody Needs Somebody to Love su Radio Animati da The Blues Brothers, di cui parliamo in questo appuntamento di Chuck Si Canta. La musica ha un ruolo centrale nel film e non bisogna dimenticare che proprio The Blues Brothers ha permesso al pubblico di massa di entrare davvero in contatto con la musica jazz e quella blues. Questo anche grazie alla presenza di guest star di spessore come Jess Brown, Aretha Franklin e Ray Charles. Attori d'eccezione che non sono stati importanti solo per quanto riguarda la colonna sonora, ma hanno anche dato un tocco in più al film, facendo aumentare quel tono grottesco e a tratti surreale che John Landis riesce a inserire sempre nei suoi film. The Blues Brothers, che conquistò il Guinness dei primati per la scena con il maggior numero di incidenti d'auto, non fu accolto bene dalla critica americana, ma con il tempo ha cominciato ad avere apprezzamenti crescenti, finendo per assumere un indiscusso status di cult movie, annoverato nelle classifiche dei film più amati dal grande pubblico. Questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare assieme.

0: Your gavato. That's where it was. Amico il giocattolo.
1: Un colpazzoli.
0: Mangiando spinaci, io spaccio i tipacci. Son di ferro dal braccio ai piedi.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Francamente. Francamente. Francamente. Per una fresca estate.

parte per entrare in un'altra dimensione, non solo visiva o sonora, ma anche mentale. State per compiere un viaggio nella misteriosa terra dell'immaginazione, ai confini della realtà.

0: principessa Gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando l'amore sale sul calesse. Ben trovati da Gianluca. Questo appuntamento di Chuck si canta lo dedichiamo a Massimo Troisi e al suo penultimo film. Pensavo fosse amore, invece era un calesse, uscito nel 1991. Tommaso, il protagonista della storia, è un perenne indeciso. Per la fidanzata Cecilia, interpretata da Francesca Neri, è un ragazzo poco affettuoso e troppo sfuggente. Ad un passo dal matrimonio, tra i due, gli screzi e le gelosie diventano sempre più frequenti e Cecilia decide di lasciarlo. Offeso nel suo orgoglio, torna alla carica, cercando di farla ingelosire. Riesce infine a riconquistarla, ricorrendo anche alla magia bianca presso una sedicente fattucchiera per sistemare le cose e strappandola al nuovo fidanzato. Tuttavia, il giorno delle nuove nozze, Tommaso, a non presentarsi all'altare, manda una lettera a Cecilia, dandole appuntamento in un bar, dove giunge anche lei in abito nuziale. Qui le confida che uomo e donna non sono fatti per il matrimonio. Lei si trova d'accordo e i due si organizzano per uscire la sera. Le musiche del film sono curate da Pino Daniele, in particolare utilizzata la canzone Quando, scritta appositamente per il film, che fa da sottofondo ai titoli di testa, a molte scene del film e ai titoli di coda.

Pino Daniele con Quando su Radio Animati, in questo appuntamento di Chuck si canta, in cui parliamo di Pensavo fosse amore, invece era un Calesse di Massimo Troisi. Se la critica non è stata molto generosa con quest'opera, giudicata lenta, il pubblico l'ha invece premiata facendola incassare 15 miliardi di lire. Pensavo fosse amore, invece era un Calesse, ha ricevuto un David di Donatello come miglior attore non protagonista da Angelo Orlando e altre due candidature. Francesca Neri e Pino Daniele hanno invece ottenuto i Nastri d'Argento, rispettivamente come miglior attrice protagonista e miglior colonna sonora. Ma di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck si canta? Non vi resta che scoprirlo restando qua su Radio Animati.

Ciao, Lessi. Perché mi guardi? Non piangerò, sai. Se correrai sui prati verdi e starei via per un po'. No, non sei mica un cane normale, tu. Che si può lasciare come un animale in salotto e portare giù al guinzaglio alle 8. Ma che hai capito, Lessi? Non ti voglio mica abbandonare. Lessi, guardami. Lo giuro su quello che ho di più caro. Su te. Ciao, Lessi. Perché ti volti ancora? Io ci verrei con te, però... Sai la mia mamma, che paura. Lessi, ti voglio un sacco bene. Ma non esitare. Ci sono un mucchio di cose da fare al mondo che può fare solo un cane vagabondo. Lessi, hai capito? Adesso va. Io lascio aperto il cuore per quando vuoi tornare. E poi sai che facciamo? Se ho bisogno di te, ti chiamo.

Cacchio, un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

Tocca a me! Tocca davvero a me! Che bello! Buongiorno a tutti i miei piccoli amici! Oggi vi racconterò una bella favola! Di quelle con le fate, i principi e i castelli! Sono così emozionanti! Statemi a sentire!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao a tutti, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu su Radio Animati.
2: Buongiorno.

0: sappiamo, il pasto più importante della giornata, ce lo dicono da sempre, è la colazione. Ed è proprio su questo che si sono sempre basati i messaggi pubblicitari, anche quando eravamo piccoli. Perché il boom delle merendine c'è stato proprio negli anni Ottanta e ognuno aveva la sua preferita. C'era il soldino, ricoperto di cioccolato e sormontato da una moneta gigante. Negli ultimi anni hanno provato anche a rilanciarlo in edizione limitata, cambiandone la forma, che da quadrata è diventata rettangolare. E come dimenticare la mitica crostatina? Ma anche il tegolino con la sua griglia di cioccolato, anche lui ha cambiato forma, da quadrato è diventato rettangolare. C'è poi la girella motta, un prodotto storico, visto che è presente sul mercato dal 1973, ancora disponibile sugli scaffali dei supermercati. E poi c'è il Kinder Colazione Più. Ditemi la verità, anche voi sui banchi di scuola facevate a gara chi faceva il botto più grosso scoppiando la confezione. Vi ricordate lo spot?
1: La colazione!
2: Al mattino non è facile trovare lo slancio per partire bene. Per questo bisogna cominciare con una colazione più ricca e completa.

0: prontissimi! Per una partenza alla grande, Kinder Colazione Più. Ai 5 cereali.
1: Io questo spot me lo ricordo come se fosse andato in onda fino a ieri, non so voi. Ma tornando a parlare di colazione del passato, oggi come ieri non possono mancare i frollini alla panna da tuffare nel latte. Uno su tutti, il biscotto Gran Turchese, perché come diceva lo spot, come lui non c'è nessuno.
2: Io sono supersonico, frollino tecnologico.
3: Io sono Tontolino, frollino contadino.
4: Io sono quello magico, maldestro e catastrofico.
5: Scusate, senza offese, io sono grande.

0: come sarebbe bello se ricominciasse, per esempio, qui.
1: Un nuovo déjà vu tornerà molto presto, sempre qua, su Radio Animati, insieme a me, con Tommy.
2: Pianeta Terra chiama Squadra G. Segnale di pericolo.

Gatto rognoso, bel gattone, tu puzzi come un caprone. Ciao, ciao a tutti! Un bacione grande ai friends di Radio Animati da Rossella Cerbo. Ciao!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Bim bum bam!
2: Nonna, nonna, raccontami la storia di Orzo Bimbo e Bim bum bam!
3: Nel campo di Orzo Bimbo abitano Bim bum e Bam.
2: Nel campo cosa fanno?
3: Quando l'orzo è quasi maturo, va difeso da un terribile nemico.
2: Gramigna, la strega maligna!
4: La gramigna le scacciamo, Orzo puro noi ti diamo.
3: Adesso nel campo di Orzo Bimbo c'è solo Orzo puro, che è anche più buono.
5: Orzo Bimbo, tutta natura, pura bontà.

ragazzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa, l'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente ciuschi.

0: so bad, and he seldom gets mad.
1: And we are.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

Il prossimo ricordo ci riporta nelle sale giochi per parlare del videogioco per eccellenza degli anni Ottanta, perché tutti, ma veramente tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo giocato a Tetris. Ci è rimasta nel cuore la musica di Tetris, gioco inventato nel 1984 da un ingegnere elettronico russo. A prima vista giocare a Tetris sembrava facilissimo. Dall'alto scendevano senza sosta dei blocchi colorati che dovevi spostare ed incastrare in maniera tale da creare una riga orizzontale senza interruzioni. Ma se gli incastri non andavano a buon fine, i blocchi cominciavano a salire di livello e alla fine non avevi spazio per poterli muovere. L'unico aiuto che c'era era quello di poter vedere in anteprima il pezzo che sarebbe arrivato dopo. La difficoltà principale di Tetris stava nel fatto che ad ogni livello superato la velocità del gioco aumentava e quindi si aveva meno tempo per poter decidere come incastrare il nuovo pezzo. Sappiate che nel corso degli anni diversi matematici hanno studiato il gioco del Tetris e sono arrivati alla conclusione che alla fine si perde comunque, anche giocando sempre e solo al livello più facile. E quindi non disperatevi se non siete mai riusciti a completarlo. Tetris è rimasto nei nostri cuori anche per la musica. Il tema principale non era un brano inedito, ma una versione ad 8 bit di un ballo tipico russo. Una curiosità sul nome del gioco. Tetris deriva dall'unione di due termini, tetramino e tennis. Il tetramino è una figura piana costituita da quattro quadrati di uguali dimensioni e uniti tra loro lungo uno o più lati. E il tennis che c'entra? Niente! Ma era lo sport preferito dall'inventore del gioco. Dice tu!

0: Scuola.
1: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
2: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: Questo qua è meglio sgommare.
1: Prima classe, ma è uno sballo. Spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Se questa è la vita che fanno a bere per me, poi tanto male non è. Ho chiamato un taxi giallo col mio fischio collodato. Come in Formula 1 mi sentivo gasato. Una vita tutta nuova sta esplodendo per me. Avanti a tutta forza, porta mia bella.

サムライソードアーティスト、カムイ島口哲郎です。ラディオアニマティ。

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando la solita cometa minaccia l'umanità. Ben trovati da Gianluca. Un asteroide delle dimensioni dello stato del Texas si sta dirigendo verso la Terra alla velocità di 22.000 miglia orarie. Il direttore della NASA, Dan Truman, non ha scelta. Deve allestire e mandare nello spazio un equipaggio per cercare di sventare la minaccia. La missione viene affidata a Harry Stamper, che insieme ai suoi uomini deve atterrare sull'asteroide, perforarne la superficie e collocare una bomba nucleare. Questa è la trama di Armageddon, giudizio finale, disaster movie uscito nel 1998 e diretto da Michael Bay, regista tra gli altri di The Rock, Pearl Harbor e della saga Transformer. Il cast di primo livello è composto da Bruce Willis, Ben Affleck, Steve Buscemi e Owen Wilson. La colonna sonora del film è stata pubblicata nel 1998. Fra i vari brani, essa contiene I Don't Wanna Miss a Thing, pubblicata o contemporaneamente come singolo, è divenuto uno dei brani più famosi degli Aerosmith.

Gli Aerosmith su Radio Animati, dalla colonna sonora di Armageddon, che contiene anche canzoni di Patti Smith, John Bon Jovi e ZZ Top. Una curiosità sul film riguarda la protagonista Liv Tyler, che è figlia di Steven Tyler, frontman proprio degli Aerosmith. Il film è uscito circa 2 mesi dopo un'altra pellicola che tratta lo stesso argomento, Deep Impact, ma Armageddon ha vinto al botteghino, costato 140 milioni di dollari, ne ha incassati globalmente 553, diventando il maggior incasso del 1998. Il film ha visto addirittura la collaborazione della NASA, che ha permesso che si potesse girare all'interno della propria sede e ha messo a disposizione la piscina per l'addestramento degli astronauti e la piattaforma di lancio utilizzata per la tragica missione dell'Apollo 1. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Chuck Si Canta, sempre qua su Radio Animati.

お聞きの皆さん、はじめまして、小林美香です。これからも日本のアニメ、音楽をどんどん楽しんでってください。

0: il crocodrillo sta giù ad aspettare che il capitano caschi.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà, gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza par, chi vuol firmare pensate un po', chi non lo fa finisce in mar. A voi la scelta io do,
2: a voi la scelta io, io ho, io ho, io ho, io ho, io ho. A voi dovrebbe piacere la vita del bigottier, che tanto sarà ciascun vedrà e avrà tesori in quantità. Subito venite a chi, con noi dentro le uscì.
3: Fermiamo! Figlioli! Non avete un minimo di coscienza!
4: Un saluto

0: tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: Tempo di una nuova pillola di Otaku.
1: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola parliamo, siamo nel 98 appunto su Italia 1, e parliamo di una serie con un budget altissimo. Qui c'era Britney, qui arrivavano i Backstreet Boys a un certo punto, così dal niente, lei faceva click, arrivavano i Backstreet Boys.
4: Perché lei era una strega.
2: Era una strega.
3: Sì, ma puoi essere una strega, ma c'hai Britney Spears. Va bene che poi tu compari nel video di You Drive Me Crazy, così
2: è vero.
4: E perché alla fine degli anni 90 Sabrina Spellman
3: era una vita da strega.
4: Io
2: amavo Salem, quanto mi piaceva il gatto.
3: Io la zia folle,
2: il gatto che sbucava.
4: Il gatto nero parlante,
3: brutto, si vedeva che era finto.
2: Sì, era film, era veramente pazzesco.
4: Era un animatronic, era un pupazzo robotico, sì. Era molto rigido, decisamente inquietante. Però ecco, le sue battute, i piani di riconquista del mondo l'hanno fatto diventare un'icona.
2: Che poi nelle parti vere c'era proprio un gatto vero che passava per casa, se vi ricordate.
4: Sì.
3: A un certo punto poi si bloccava.
2: Sì.
3: E diventava questo.
4: Aveva una sorta di paresi.
3: Bruttissimo.
2: Meraviglioso, sì.
3: Comunque abbiamo la Sabrina Spellman, che un giorno fa 16 anni. No, sei una strega. Così. No.
2: Evviva,
3: okay, come Harry Potter, tu sei un mago, Harry.
2: Per metà mortale, però.
3: Sì, lei vive con queste due zie meravigliose. Hilda, pazza per la Hilda, sì. Che era una svampita. Cioè, io mi vedo molto, io sono una Hilda. E poi c'era l'altra, la Zelda, che era un po' più coscienziosa. Sì. Il gatto.
2: E il gatto, che in realtà era uno stregone.
3: E poi arrivava Britney. Britney
4: a un certo punto.
3: Così. Lei va a scuola, è innamorata, cose da ragazzetta, insomma.
2: Harvey si chiamava il suo fidanzato.
4: Sì. E Libby.
2: Mamma, vabbè, l'opposta a lei. Sì. Non simpaticissima.
3: E lei appunto si distreggiava tra la vita da strega appunto e la vita da ragazza.
2: Che non era bravissima poi a gestire poteri.
3: Sì, era una specie
2: era
3: di addestramento
2: sbadata. Era sbadata il più delle volte. Sì.
4: Essendo molto sbadata poi doveva anche giustificarsi, no? Per quando gli scappava l'incantesimo al momento sbagliato, e per giustificare appunto la magia davanti ai mortali diceva: è un effetto di luce, è un trucco di magia. Beh, insomma, sempre più inverosimili. E Harvey, il fidanzatino, appunto ci credeva puntualmente, ci ha creduto per anni. Premio per il fidanzato più ingenuo della TV. Poi vi ricordo, guardate l'armadio della biancheria, che era il portale per l'altro regno. Ok, sì. Bellissimo.
3: Comunque anche apparivano anche gli NSYNC a un certo punto. Cioè, questa serie aveva un budget meraviglioso.
4: La sigla di apertura cambiava spesso durante le stagioni, però diciamo quella più iconica è quella dove Sabrina prova vari outfit magici davanti allo specchio e alla fine poi diventa una strega, no? Il classico vestito da strega nera, e fa no, questo no. La sigla è composta da Danny Lux, quindi ascoltiamoci Sabrina, vita da strega.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao, sono Tommy e se vi piacciono le cose del passato rimanete incollati su Radio Animati perché tra poco arriverà un nuovo Déjà vu.

Oggi mi riporto indietro al 1982. Sono gli anni della Fiat Panda, della Renault 4 e del mitico Commodore 64, uno dei primi personal computer. Ancora oggi è uno dei più venduti di sempre, 20 milioni di pezzi, ma anche quello che è stato in produzione per più tempo, dal 1982 al 1994. Il Commodore 64 si presentava come una grossa scatola grigio chiaro, di base rettangolare e con gli spigoli smussati. Sulla faccia superiore c'erano i tasti neri, ma ce n'erano anche altri quattro, i cosiddetti tasti funzione, di colore grigio scuro. Niente di eccezionale, insomma, ma per noi era il top. Il computer stava tutto all'interno della tastiera e per giocare dovevi inserire una cassetta e attendere alcuni minuti, a volte interminabili, affinché il Commodore 64 caricasse il gioco, sempre nella speranza poi che non finisse con la scritta load error, perché a quel punto dovevi ricominciare da capo. A quei tempi non si stava poi così tanto attenti alla grafica, se era perfetta o meno. L'importante era che ci fossero comandi semplici per la tastiera e il joystick. I giochi si compravano in edicola e su ogni cassetta se ne trovavano veramente diversi. Per passare da un gioco all'altro bisognava avvolgere il nastro e qui serviva il contatore di giri. Sul libretto di ogni gioco infatti era indicato il numero di giri del nastro che dovevi avvolgere per poterlo avviare. Sul libretto di ogni cassetta era indicata la descrizione del gioco e qui potevi volare con la fantasia. Mondi fantastici, gare di veicoli improbabili, anche se nella maggior parte dei casi dovevi utilizzare veramente parecchia immaginazione. Un gioco molto avvincente era Wonder Boy, una sorta di omino che doveva liberare una signorina e che per farlo doveva battere tantissimi mostri, che però prima erano protetti da una serie interminabile di ostacoli, ranocchie, vespe, massi rotolanti e fuochi su tutto il cammino. Un altro gioco che ha avuto grande successo era Bubble Bubble, protagonisti due leggendari draghetti che, come solita missione, dovevano liberare una fanciulla dalle grinfie di un mostriciattolo. Déjà vu!

ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ti ricordi quando eri bambina, c'era un frigo più grande di te? Era un indesi, lavatrice girava, il grembiule.

Corridoi, corridoi, non ne posso più. Ma dov'è l'uomo tigre? Io lo cerco, lo cerco, lo troverò. Morirai, uomo tigre. Vorrei salutare Radio Animati.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Ja nemmo!
1: Radio Animati, Chuck si canta.
2: Ovvero la vita di coppia 10 anni dopo. Bentrovati da Gianluca. A distanza di quasi 10 anni dal successo dell'ultimo bacio, Gabriele Muccino nel 2010 propone il sequel dal titolo Baciami Ancora. Le coppie che abbiamo visto nel primo episodio fanno i conti con gli errori commessi e si rimettono in discussione. Si spaccano, si incolpano, si baciano ancora. Carlo e Giulia si sono sposati, hanno avuto una splendida bambina e poi si sono lasciati dopo una serie di ripicche e tradimenti reciproci. Adesso Carlo fa il quarantenne single e ha difficoltà a legarsi stabilmente con una donna, mentre Giulia vive con la sua bimba e il nuovo compagno Simone, un attore squattrinato. Poi c'è Adriano che torna da un lunghissimo viaggio dopo aver scontato anche 2 anni di carcere a Cuba per aver tentato di portare in Italia della cocaina. Ora è intenzionato a recuperare tutto il tempo perduto con il figlio, del quale non ha notizie da 10 anni e che vive con la mamma Livia, impegnata sentimentalmente con Paolo. Stefano Accorsi, Vittoria Puccini, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Giorgio Pasotti, Marco Cocci e Sabrina Impacciatore danno vita ai vari personaggi. Il commento musicale originale del film è stato realizzato da Paolo Buonvino, mentre Giovanotti ha scritto il brano originale Baciami Ancora.

Questa è Ciak si canta su Radio Animati e la canzone appena ascoltata è Baciami ancora di Jovanotti, che ha vinto il David di Donatello nel 2010 come miglior canzone originale. Ma Jovanotti non è l'unica voce di questo film, ci sono anche brani interpretati da Frankie Valli, Doris Day, Mina e da Ornella Vanoni assieme a Tocchinio e Vinicio De Moraes. Ciak si canta termina qua, ma vi ricordo la mail per i vostri suggerimenti sulle colonne sonore da ascoltare: gianluca@radioanimati.it. Ciao e alla prossima!

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati. Sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo déjà vu. Siete pronti?

0: ricordate Mamma non mamma? Era il 14 novembre del 1983 quando su Rete 4 arrivò questo programma. Il conduttore era un debuttante, Marco Predolin, ai tempi ancora uno speaker radiofonico. All'inizio fu affiancato dalla ex valletta di Mike, Sabina Ciuffini, e successivamente da Ramona Dell'Abate.
1: Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo.
0: Il gioco dell'amore, così venne sottotitolato, ideato da Paolo Limiti ed è stato a tutti gli effetti il primo dating game trasmesso dalla TV italiana. Sul set troneggiava un'enorme margherita dai petali illuminati. Ragazzi e ragazze avevano il compito di rispondere a quiz di cultura generale e di avanzare di casella in casella per conquistare la preda. Una risposta errata faceva naturalmente retrocedere di un petalo, allontanando la preda e il conseguente premio.
2: Quattro splendide ragazze, Patrizia, Cristina, Annalisa e per la prima volta Cinzia fanno le difficili e fingono di non interessarsi alle avance di due ardenti e tenaci conquistatori come Fabrizio, fisioterapista, e Maurizio, operatore di computer. Ed ora ecco a voi i presentatori, le star di Mamma non mamma, il gioco dell'amore che fa girare il mondo. Ramona Dell'Abate e Marco Predolin.
0: Nelle varie edizioni hanno partecipato come concorrenti molti personaggi diventati poi celebri, come Francesca Dell'Era, Corrado Tedeschi, Giorgio Mastrota, Maria Grazia Cucinotta e anche un insospettabile Rocco Siffredi.
3: Rocco, 23 anni, pugile dilettante.
4: Tu sei un boxer, Rocco?
5: Sì, diciamo.
4: Ma tu hai fatto qualche incontro o no? Non l'hai fatto?
5: E purtroppo ero talmente emozionato che prima di arrivare stavo sul corridoio per salire sul ring, sono scivolato, ho battuto la testa, sono rimasto a KO prima di salire sul ring.
0: Mamma non mamma divenne un grande successo in breve tempo e la Mondadori, che fondò Rete 4, per la prima edizione del programma realizzò anche il gioco in scatola. Una volta terminato il corso delle tre edizioni, il format rimase nel cassetto per due anni, prima che Odeon TV lo rispolverasse nel 1987, questa volta con la conduzione dell'attore Sebastiano Somma e anche una giovanissima Simona Tagli. E allora ricordiamo Mamma non mamma attraverso la sua sigla storica, cantata da Alessandra e scritta da Paolo Limiti con Piero Cassano dei Mattia Bassi.

0: anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.
1: Radio Animati, déjà vu. Déjà vu.

0: sono i bastoncini del capitan, niente di meglio al mondo, e sapete poi chi li mangerà?
1: I ragazzi del capitano.
0: Solo bianco e buon merluzzo croccante nei bastoncini di merluzzo Pintus, buon pesce e tanto gusto e tutta forza.

0: È tempo di una nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle.
1: E bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle insieme a Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
2: In questa pillola andiamo a scuola, siamo nel 93, e quindi abbiamo, non so, camicie improponibili, ciuffi, cotonati,
1: ciuffissimi,
2: sull'H,
1: camicie colorate, con palme,
2: bretelle.
3: Di quale serie stiamo parlando?
2: Bayside School.
3: Bellissima. Anche qua, piena adolescenza.
1: Beh, sì.
3: Chi sono i protagonisti?
1: Zach Morris, stupendo, biondo, affascinante, manipolatore dal cuore d'oro. E è lui, diciamo, il protagonista principale.
2: Erano stereotipicissimi proprio.
1: Sì.
2: Non c'erano mezze misure qua.
1: Poi avevamo Kelly, che faceva la cheerleader, perfetta.
2: Era Tiffany Amber Thiessen lei.
3: Sì, anche lei è bellissima.
1: Sì, e quello che mi piaceva tanto a me, il muscoloso Slater, mi piaceva da morire. Che poi lui ha fatto un telefilm, stile Baywatch.
3: Sì.
1: Faceva il...
3: Mario Lopez,
1: stupendo.
2: Ma Mario Lopez non presentava quel reality sul
3: Mario Lopez adesso.
2: Pop.
3: Esatto, sì, ha fatto diversi contest e quindi adesso fa il presentatore più che l'attore.
1: Sì. Poi avevamo la femminista Jessie, la fashionista Lisa e il nerd supremo Screech, che anche adoravo.
2: Fantastico.
1: Sì, qui ovviamente la vita adolescenziale, gli amori, la scuola.
2: Sì, era una sitcom, si rideva, sì.
1: E ovviamente anche tantissimi costanti tentativi di far impazzire il preside Belding.
3: Esatto. La serie in originale si chiamava Good Morning Miss Bliss ed era incentrata su un insegnante di Indianapolis. Poi fu cancellata e presero solamente i ragazzini più carismatici, li spostarono in California e nacque Bayside School.
2: Ah, un riciclo.
3: Esatto. Pensate, appunto, per ritrovare questo look californiano, Mark Paul Gosselaar, che faceva Zach, non era biondo naturale.
2: No.
3: Doveva tingersi i capelli ogni 2 settimane.
2: Ma tu hai rovinato la mia vita.
1: Come Mirko.
3: Esatto. Un cuoio capelluto distrutto, praticamente.
1: Vero.
3: Esatto. E Zach aveva questo potere di fermare il tempo, chiamava il time out, il mondo si congelava e lui poteva parlare alle telecamere, spostava gli oggetti, modificava gli eventi a suo piacimento senza che nessuno se ne accorgesse.
2: È vero, l'avevo dimenticata questa cosa.
3: E non so se vi ricordate, all'epoca era veramente tecnologia avveniristica, ma Zach girava con il cellulare che era grosso quanto un mattone, forse pesava 1 chilo.
1: Sì.
2: Per avanti, sai, non ricordavo questa cosa dei fermi.
3: Sì.
2: Tipo Borghese a 4 ristoranti.
3: Esatto.
1: Sì, brava.
3: Esatto, possiamo dire che Borghese a 4 ristoranti si è ispirato.
1: Sei ispirato.
3: Sei ispirato a
1: Bayside School.
3: A Bayside School, che in originale si chiama Saved by the Bell.
2: Salvati dalla campanella.
3: Salvati dalla campanella, che è anche il titolo della sigla composta da Scott Gale. Quindi ascoltiamoci, per come la conosciamo noi, Bayside School.

Animati, grazie per seguire questa radio che continua a portare nel mondo del web e nelle vostre case il mondo dei cartoni animati, e quindi porta anche un pochino di me. Ciao a tutti gli amici, da Lucio Macchiarella.

0: becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Che radio animati!
1: È fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, eh? Domani, sì, volentieri.
0: Sì, lo dici sempre.
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita, da Doraemon
1: e Nobita. Ciao a tutti, ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero tutto quello che il grande cinema ha regalato al mondo della musica. Bentrovati da Gianluca. Era il 1983 quando una meravigliosa giovanissima Jennifer Beals trascinò il mondo intero nei balli scatenati di Flashdance. La 18enne Alex Owens lavora come saldatrice di giorno e come ballerina in un locale notturno, coltivando il sogno di entrare all'Accademia di Danza di Pittsburgh. Si allena senza sosta, ma quando si reca alla scuola per iscriversi a un'audizione, si fa prendere dallo scoraggiamento e rinuncia. Tra storie d'amore e nuovi tentativi riuscirà a conseguire la missione. Il film vinse l'Oscar proprio per la musica. Flashdance, What a Feeling, infatti, vinse come miglior canzone nel 1983. Composta dall'italianissimo Giorgio Moroder, scritta da Kate Forsey e interpretata da Aaron Cara, diventò una hit rastrellando anche altri premi come il Golden Globe.

Flash Dance, What a Feeling di Aaron Carr a Chuck Sicanta su Radio Animati. Tra le curiosità di Flash Dance si racconta che la protagonista Jennifer Beals avesse avuto ben 4 controfigure che la sostituivano durante le scene di ballo. Una di queste, nella breve scena di breakdance del balletto d'audizione, era in realtà un uomo. Il ballerino di origine portoricana Richard Colon, più noto con il nome d'arte di Crazy Legs. Un altro successo tratto dal film fu Maniac di Michael Sembello, anche questo candidato all'Oscar.

Ho ancora i piedi che si muovono grazie a Maniac di Michael Sembello, che insieme a What a Feeling abbiamo ascoltato parlando del film Flashdance. Restate qua su Radio Animati perché Chuck si canta torna con tante altre colonne sonore.

0: Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ciao amici, sapete cosa beviamo qui a Chattanooga, Tennessee? Quando il sole ti spacca in quattro? Non si sbaglia, una brocca di acqua ghiacciata e tutto il gusto di Lipton Iced Tea. Hey gang, Lipton Iced Tea!
2: Great idea, Dad!

0: Ciao a tutti, sono Maurizio Merluzzo e anch'io faccio 200 kg di panca ascoltando Radio Animati.
1: Le arti marziali si basano sul principio che nessuno deve restare ferito. Chi viola questo principio usando la propria forza per fare del male agli altri sarà punito. Non si infrangono le regole sacre delle arti marziali.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Oggi andiamo a ricordare una trasmissione da primato per longevità, con le sue 3200 puntate, La Ruota della Fortuna. La Ruota era un format americano e riadattato per il pubblico italiano e condotto dall'impareggiabile Mike Bongiorno, anche se non tutti sanno che non è stato lui il primo conduttore, così come non sono stati i canali Mediaset a trasmettere la prima edizione del quiz. Il primo conduttore fu infatti Augusto Mondelli, meglio conosciuto come Casti, su Odeon TV. Era il 1987.
1: La Ruota della Fortuna. Un imprevedibile, inarginabile, polivalente Casti in una nuova edizione settimanale del grande gioco che vi fa vincere, vincere!
0: La Ruota della Fortuna era un gioco che prevedeva di indovinare una frase posta su un enorme tabellone. Quando il giocatore indovinava una lettera, questa veniva rivelata fino a formare la frase nascosta.
2: G di Genova.
3: 3.
0: Il giocatore aveva la possibilità di dare la soluzione, ovvero provare ad indovinare la frase in qualsiasi momento del suo turno. In caso di soluzione corretta, il concorrente vinceva la manche e si portava a casa il premio. Viceversa, passava il suo turno. Il giocatore girava la ruota e a quel punto poteva uscire una bella consonante con la quale poteva provare ad indovinare la frase, oppure poteva comprare una vocale a pagamento, scalando dal premio fin lì accumulato.
4: Vorrei comprare una vocale. La E di Empoli.
0: Una delle caratteristiche della Ruota della Fortuna era la presenza delle vallette in studio. La prima valletta fu Raffaella De Riso, poi c'è stata Ilenia Carrisi, Paola Barale, Antonella Elia, Anna Laura Ribas e anche Miriana Trevisan.
5: Finite le consonanti.
0: Nel corso degli anni la Ruota della Fortuna è diventata celebre anche per tantissime gaffe. La più famosa quella del signor Giancarlo, che perse infatti 8 milioni di lire su una frase sulle Amazzoni, che diventò poi famosa.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro figa.
0: Mike Bongiorno supervisionava i vari giri di ruota, accompagnando i concorrenti e molto spesso prendendoli in giro con il suo tipico savoir-faire. E a questo riguardo è famosa la lavata di testa che il presentatore fece alla povera Antonella Elia, colpevole di aver sostenuto le idee di una campionessa che al termine dell'ultima frase si rifiutò di accettare la pelliccia in premio, perché animalista.
5: E difatti vince la pelliccia! Questa bella giacca, la vogliamo provare?
6: No.
5: Io penso che andrà molto bene, proviamo questa bella pelliccia. Eh?
6: No, non posso portare la pelliccia.
5: Non può portare la pelliccia?
6: Sono obiettore.
5: Ah, obiettore di coscienza.
6: Ma penso che la lascerò qua.
5: La lascia qui?
6: Sì.
5: E noi siamo ben contenti, la teniamo qua.
2: Grande!
5: La teniamo qua
2: e... Che brava!
5: Senti Antonella, tu sei pagata fior di milioni, tu non vieni qua a sfottere lo sponsor. Io una così la caccerei sui due piedi.
2: Ma io me ne vado anche subito.
5: E l'ho già detto un paio di volte che non lo deve fare.
2: Ma io me ne vado anche subito.
5: Vai!
0: La Ruota della Fortuna ci ha accompagnato veramente per tantissimi pomeriggi, ma anche della fascia serale, insieme al grande Mike Bongiorno, e non possiamo averla dimenticata.
4: La 400. R di Roma.
5: Ne vedo una.
7: Dice pure.

0: Piero, è giunto il momento di rimetterci in viaggio. Ci aspettano ancora un sacco di avventure. Che emozione, che batticuore!
1: D'accordo, Cocorì. Prendiamo armi e bagagli e in

draghi, castelli, mostri, il vecchio Kita Kita, tanti amici, girotondi, tipi strani e mille avventure. Che follia il magico mondo di Guru Guru!

0: Hai appena salvato il mondo.
1: Cavolo, mi manchi, Dustinuccio.
0: E tu mi manchi di più, Susie Pucci.
1: E tu di più, moltiplicato per tutte le stelle della nostra galassia.
2: No,

Tchuf, tchuf.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è stellare. Ben trovati da Gianluca. La saga di Guerre Stellari ha appassionato grandi e piccini in tutto il mondo. Iniziata nel 1977 da George Lucas con quello che poi nel corso degli anni è stato retroattivamente intitolato Episodio 4, Una Nuova Speranza, ha visto a 3 anni di distanza uscire capolavori dello stesso calibro, come L'Impero colpisce ancora del 1980 e Il ritorno dello Jedi del 1983. Questi 3 film costituiscono la cosiddetta trilogia originale. Guerre Stellari si inserisce nel genere della space opera. La serie è ambientata in una galassia immaginaria in un'epoca non precisata. Il suo universo è popolato da umani e diverse altre specie viventi, provenienti da tutti gli angoli della galassia, impegnati con l'eterna lotta tra il bene e il male. Guerre Stellari accompagnata da una delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema. L'impostazione di John Williams è di stampo classico e orchestrale, scelta che si dimostrerà vincente grazie agli immediati favori del pubblico e il conseguente Oscar alla miglior colonna sonora del 1978. Oltre alla versione orchestrata che fa da colonna portante alla saga, in occasione dell'uscita del primo film, il produttore discografico Mico pubblicò una versione space disco del tema principale, il main title di Guerre Stellari, e Cantina Band nel suo singolo Star Wars Theme.

Su Radio Animati parliamo di Guerre Stellari con questa versione space disco del tema principale realizzata da Miko. Nel corso degli anni le varie colonne sonore valsero al compositore John Williams oltre a un premio Oscar, 6 Grammy e un Golden Globe. I film hanno goduto di un vasto successo commerciale di pubblico, con un incasso totale di 10 miliardi di dollari, rendendo Guerre Stellari il secondo franchise cinematografico più redditizio dopo il Marvel Cinematic Universe. Termina qua anche questo appuntamento dedicato a Guerre Stellari, ma restate su Radio Animati perché Chuck si canta. Torna presto con tante altre colonne sonore.

0: tiempo.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot 80.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: bello voglio te.
1: Ciccio Bello non ha bisogno di presentazioni. Tutti quanti ci abbiamo giocato almeno una volta e portiamo nel cuore i dolci ricordi di un bambolotto senza età. Ma in realtà la sua storia è lunga più di 60 anni. Ciccio Bello nasce infatti nel 1962 e a quei tempi era il giocattolo più desiderato dalle bambine. Il suo successo fu determinato dalla combinazione di essere un bambolotto biondo, dagli occhi chiari, alto 50 cm, ma soprattutto dal fatto che piangeva. Un'innovazione unica per quei tempi. Ciccio Bello arrivava nelle case degli italiani con la sua cuffietta, il ciuccio rimovibile e un set di pile dietro la schiena. E bastava togliere il ciuccio per azionare il pianto di questo neonato a dimensione naturale. Ideato da Gervasio Chiari, fondatore della fabbrica di bambole Sebino, presto si diffuse in tutta Europa e anche oltreoceano, e il suo successo fu tale che la piccola azienda arrivò ad avere ben 550 dipendenti. Qualche anno più tardi la produzione passò a giochi preziosi e le confezioni vennero arricchite da veri e propri guardaroba, con tanti abiti per tutte le occasioni, ma anche tanti accessori contenenti tutto il necessario per il viaggio, la pappa, la nanna e anche il bagnetto.
0: Ciccio Bello, Ciccio Bello.
1: Ciccio Bello diventò anche internazionale nella versione di colore, l'angelo nero, e qui fortunatamente capiamo come i tempi oggi siano cambiati. Nel corso degli anni sono state ideate e vendute tante versioni della bambola più amata dai bambini di tutto il mondo. C'era il Ciccio Bello angelo azzurro, il Ciccio Bello sederino rosso, il Ciccio Bello pappa e mi scappa,
2: cacca mamma,
1: il Ciccio Bello d'oro, che smetteva di piangere se veniva cullato, il Ciccio Bello orientale, chiamato Fiulin, e anche il Ciccio Bello bua, che era malato e aveva bisogno di fare l'aerosol.
0: Ciccio Bello ha la bua e vuole te.
1: Ma siamo certi che Ciccio Bello non ha ancora finito di stupirci e aspettiamo con ansia tante altre nuove versioni da regalare a bambine e a bambini di oggi.
3: Déjà vu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

creatori di radio animati, di ascoltare quello che è Verissa Simpson. Mi raccomando, ascoltate, no? Ciao!

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

0: saluto a tutti gli ascoltatori,
1: ma anche ascoltatrici,
0: di Radio Animati, da Ribosio
1: e Feligna
0: di Sketch and Breakfast. Ciao.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza.

Ed ora, signore e signori, vi presentiamo i più famosi e spericolati piloti che partecipano alla gara senza regole, il Wake Races, dove ogni espediente è consentito per conquistare il titolo mondiale del Wake Races. Sono sulla linea di partenza. La prima vettura è la 6 cilindri di Peter Perfect. Rufus Raffacat lo segue con la sua spaccatutto. In terza posizione troviamo l'armata speciale. Subito dopo Clyde e la sua banda con la loro macchina antiproiettile. Poi il super genio delle piste, Pat Pending, con la sua multiuso. A breve distanza la divina Penelope Pizzo, l'affascinante ragazza che partecipa alla corsa. Appresso abbiamo la macigno mobile dei fratelli Slug, Rogue e Gravel, quindi il diabolico coupé con alla guida Bit Grusom. Proprio alle sue spalle concentratissimo Red Max. In penultima posizione l'insetto scoppiettante di Luke Bluber. E all'ultimo posto sulla vettura 00 Dick Dastard Lee, pilota dall'astuzia proverbiale, suo compagno di corsa il fedele Matley che lo aiuta nei suoi trucchi al limite del regolamento. Ma attenzione, lo starter dà il via. Ma che succede? I piloti non si muovono dalla linea di partenza. È un altro degli sporchi trucchi di Dick Dastard Lee, che però ha ingranato la marcia indietro. In questo momento sono partiti. Inizia l'avventura del Wake Races.

0: volta per gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Beh, adesso non so più cosa inventare, l'ho dette tutte.
0: Ma sì, dai, su.
1: L'ho già detto, che Radio Animati l'ascolto tutti i giorni. Volete che dica anche che l'ascolto di notte?
0: Sì, certo.
1: Anche tutte le notti, ok, questo va bene? Sì. Cosa devo dire?
0: Il tuo nome.
1: Ah, devo dire chi sono. Ah sì, ragazzi, sono Riccardo Zara. Zara Riccardo dei Cavalieri del Re. Mi raccomando, avete capito? E ascoltate sempre Radio Animati. Ciao.

0: Radio Otaku, pazzi per le sigle.
1: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro.
2: Dove siamo in questa pillola, Tommy?
1: Siamo da una donna.
2: Ci piace, finalmente.
1: Da una donna guerriera.
2: Ah, quella che faceva no. Lei?
1: Sì,
3: no. Come faceva, scusa Chiara?
2: Era l'urla di Xina.
1: Xina, la principessa guerriera. Sì, esatto.
2: Era poco principessa e molto guerriera.
1: Molto guerriera.
3: Sì, a me faceva una gran paura. Io non mi sarei avvicinato nemmeno a 50 metri.
2: Aveva quel bustino di metallo, doveva essere d'uno scomodo. Però stava su. Come faceva?
1: Sì. Sta su. Sempre con i capelli piastrati.
2: Nonostante appunto menasse tutti e lanciasse cose.
1: E Xina, un tempo spietata signora della guerra, cerca in qualche modo redenzione per i suoi crimini passati, viaggiando per l'antica Grecia, dove era ancora la Nuova Zelanda.
3: Esatto.
1: Lì siamo ancora
3: come in Hercules.
2: Sì, wow. Tanto, esatto. Sì, cioè, sono dei crossover.
3: Stessi autori, stesse scenografie.
2: Qui siamo nel 98.
3: Esatto, un po' più tardi.
2: Però ricordo degli episodi con Hercules.
3: Sì, sì, sì, ci sono dei crossover, assolutamente.
2: E qui c'era Olimpia, che non aveva i gilet brutti come Iolao, ma aveva i capelli biondi.
3: Esatto. Sì. Perché mi è tornato in mente, in realtà Xina appare in 3 episodi di Hercules, ma piacque talmente tanto che decisero di creare lo spin-off, praticamente.
2: Ah, ma pensa.
1: Un po' come Shira con i Men.
2: Sì, tipo, ah, questa è figa, le facciamo la sua serie.
3: Shira, questa è Xina, più o meno ci siamo.
1: Lei ovviamente bustino. Combatte sempre a favore dei deboli e è affiancata a Olimpia, una contadina che diventa poetessa e poi guerriera amazzone, insieme affrontando insieme a lei, insomma, diverse situazioni.
2: Sì, quando a un certo punto Olimpia si taglia i capelli.
1: Sì.
2: Non mi chiedete perché so questa cosa.
1: Nell'ultima serie c'ha i capelli corti.
3: Sì, perché c'era anche un po' un sottotesto queer, per cui Olimpia e Xina, insomma, se la intendessero poi alla fine.
1: Un finale, vero?
3: Sai che non l'ho mai visto?
2: Io non me lo ricordo, come finisce? Io so che lei a un certo punto è incinta di qualcuno.
1: Si trovano Xina e Olimpia guardando il mare e Xina a un certo punto iniziano a piangere perché Olimpia sente che Xina se ne sta per andare e Xina proprio sparisce, cioè scompare. Scompare piano piano.
2: Sembra quel urlo di Xina, secondo me è quello di la tizia di Striscia la Notizia con i cani.
3: In realtà Lucy Lawless non ha mai fatto quell'urlo, era registrato e montato in post produzione.
2: Era quella di Striscia la Notizia.
3: Probabilmente era quella di Striscia la Notizia, esatto. Altra menzione d'onore, il chakram, il cerchio rotante di Xina, che praticamente sfidava ogni legge della fisica, perché tipo rimbalzava su 10 superfici diverse, prevalentemente nemici, e poi tornava in mano a Xina, sempre, cioè non falliva mai un colpo.
1: Cioè, non si affettava mai alla mano,
3: mai.
1: Dalla velocità che arrivava,
2: che era il potere tante. Del bustino.
3: E soprattutto vorrei citare questa cosa, la serie non ha mai temuto il ridicolo, perché ci sono anche degli episodi musical, episodi ambientati nel futuro, e persino uno in cui Xina deve salvare il Natale. Sì.
2: Ma Xina compare anche in una puntata dei Simpson.
3: Sì, quella sì.
1: Sì.
3: Lei dice: non sono Xina, sono Lucy Lawless. Esatto, compare come attrice. Il brano che ci stiamo per ascoltare, che in originale contiene dei cori in bulgaro, ricorda. No, non è quello.
2: Il coro delle voci bulgare.
3: Ricorda il coro delle voci bulgare di Elio Memoria. È composto da Joseph Loduca. E quindi, se anche voi volete prendere un bastone e andare in giardino ad urlare, siete liberi di farlo. Questa è Xina, principessa guerriera.

Ciao ragazzi, come va? Sono io, il vostro amichevole Spider-Man di quartiere. Il signor Nick Fury mi ha detto di ascoltare Radio Animati. Mi raccomando, fatelo, è una figata assurda. Un saluto da me e anche da me, Alex Polidori. Ciao ciao.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Grafic, la nuova generazione di prodotti per la pettinatura.
2: Vai da te.
1: Si può.
2: Crea con Grafic.
1: Prova il gel che non è grasso.
2: Vai da te.
1: Si può.
2: Fissa con Grafic.
1: Si può.
2: Che volume con Grafic.
1: Lo spray modellante che fissa ciocca a ciocca.
2: Vai da te.
1: Si può.
2: Ma che chic con Grafic.
1: Grafic di Garnier, la nuova generazione di prodotti per la pettinatura.
3: Fai da te.
1: Con Grafic.

2, 3, 4, sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

0: uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio borghese americana, i Cunningham. You ain't nothing but a hound dog. Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa devono aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
1: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dello sportello, se ce n'è una che ti piace puoi rimorchiartela e portartela via.
2: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento: una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera. You ain't nothing but a hound dog. Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Take out the papers and the trash. Fonzi ha cambiato l'italiano, le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua. Ehi.

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

Sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Bentornati ad Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro.
3: In questa pillola andiamo in Scozia. Siamo negli anni 90 e abbiamo un cugino di uno più famoso, come Mila, che era la cugina di Mia Yuara, così ho strame un po', così un po' tirate per i capelli, però ci stava.
4: Sì, dai. Stiamo parlando di Duncan,
3: che era il cugino di Connor.
2: Belli.
3: Connor era Christopher Lambert.
4: Belli. Connor era Christopher Lambert nel film che l'ha reso praticamente famoso, ovvero Highlander.
3: E quindi hanno detto: facciamo questa serie, chi ci mettiamo? Il cugino.
4: Esatto, perché ovviamente Christopher Lambert costava decisamente troppo.
3: Sean Connery,
4: figuriamoci. Quindi insomma abbiamo preso il cugino. Cosa succede nella serie, Tommy?
2: Duncan è un immortale nato nelle Highlands.
4: Nelle Highlands scozzesi.
2: 400 anni fa, cavolo. Cugino appunto del Connor MacLeod dei film. Cerca di vivere una vita tranquilla, spesso gestendo palestre o negozi d'antiquariato.
3: Chi meglio di lui può gestire un negozio d'antiquariato? Cioè, voglio dire, vivi da 400 anni.
4: Esatto.
2: Due cose veramente opposte.
3: Ma l'avrà messa da parte. Ti immagini, Tommy, se tu vivessi 400 anni? Quanti DVD o dischi avresti?
2: Ma invaso. Cioè, me lo crebbe comprare una villa solo per quello.
3: E quindi lui aveva fatto di fava.
2: Lui è costretto a difendersi da altri immortali che vogliono tagliargli la testa per ottenere la reminiscenza. Questo particolare me lo ricordo
3: perché
2: benissimo.
3: Era l'unico modo per uccidere un immortale, tagliargli la testa.
4: Esatto, l'unico modo era tagliargli la testa, ovviamente con una spada, possibilmente uno spadone medievale. Lui aveva anche una katana, però
3: era più moderno,
4: ed è osservato dagli osservatori, che invece di aiutare e dire: ehi ragazzi, non vi tagliate la testa,
2: ti rendi conto?
4: Prendono appunti.
3: Non ci si può proprio fidare di nessuno,
4: sì, veramente
3: è una vergogna. Cioè,
4: veramente una vergogna. La serie ha avuto un discreto successo, è stata una coproduzione internazionale che coinvolgeva anche Rete Italia, motivo per cui ogni tanto spuntavano anche degli attori
3: come Rete Italia.
4: Sì che
3: perché
4: dovevano essere appunto stranieri, ma erano sospettosamente italiani o comunque europei. E Adrian Paul, ovvero il protagonista, essendo un esperto di arti marziali, ha anche coreografato alcuni combattimenti, rendendoli abbastanza interessanti anche rispetto al film originale. La cosa assurda è che quando veniva tagliata una testa si scatenava la reminiscenza, ovvero esplodevano finestre, lampioni, centraline elettriche, parabrezza praticamente nel raggio di un chilometro. I costi delle assicurazioni dove viveva Duncan MacLeod dovevano essere evidentemente astronomici.
3: Ma poi tutti questi immortali,
4: esatto, che andavano e si tagliavano la testa a vicenda, e nessuno si chiedeva mai chi fossero questi tizi che facevano a spadate per la strada, poi scatenando fulmini e saette. Però vabbè, che ci vuoi fare?
3: Perché nella vita devi farti i fatti tuoi.
4: Esatto,
2: sì, soprattutto quando salta le teste.
3: Capito? Se ti fai i fatti tuoi, vivi 400 anni.
4: Quindi non solo 100, ma anche ben 400. La sigla, signori. Beh, questa è una sigla, secondo me, una delle più belle sigle di sempre, perché in realtà nasce come canzone che andava nella colonna sonora del film Highlander, ma giustamente talmente bella è stata ripresa. Stiamo parlando dei Queen con Princess of the Universe, la sigla di Highlander.

ciao meraviglia. Ciao ciao, sono Marcia Sedov e io mando un saluto e tanti baci colorati a Radio Animati, un mondo di sigla TV.

0: meglio.
1: Ai primi segni di raffreddore o di influenza, aspirina effervescente con vitamina C. È un medicinale, usare con cautela.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Power On. Capitan Power e i combattenti del futuro. Terra 2147. Ecco l'eredità della guerra di metallo, quando l'uomo lottò contro la macchina e la macchina vinse. Biodread, creature mostruose programmate per rintracciare gli uomini sopravvissuti e sottometterli. Vulcania, sede dell'impero dei Biodread, fortezza inespugnabile e dimora di Lord Dread, il capo temuto di questa nuova stirpe. Ma dai fuochi della guerra di metallo è sorta una nuova razza di guerrieri. Uomini che hanno giurato di abbattere Lord Dread e il suo impero di Biodread. Sono i combattenti del futuro, l'ultima speranza dell'umanità.

0: Il loro capo è il capitano Jonathan Power, padrone delle impenetrabili corazze ad energia che trasformano ogni soldato in una fortezza d'attacco. Il maggiore Masterson, detto Hawk, guerriero volante. Il tenente Ellis, detto Tank, unità terrestre d'attacco. Il sergente Becker, detto Scout, spionaggio e comunicazioni. E il caporale Jennifer Chase, detto pilota, sistemi tattici. Insieme formano la più poderosa forza combattente nella storia dell'umanità. Il loro credo, proteggere ogni vita. La loro promessa, mettere fine al potere di Lord Red. Capitan Power e i combattenti del futuro.
1: Radio Animati, Déjà Vu, Déjà Vu.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Animati, sono Tommy e tra poco vi faccio vivere un nuovo

0: Dice pure.
1: Ma adesso è il momento del primo ricordo di oggi. Per farlo vi riporto indietro, sui banchi di scuola, ma non vi interrogo, tranquilli. E nemmeno vi parlo delle noiose lezioni di matematica o di storia, ma di una materia che piaceva veramente a tutti. L'ora di musica, perché a parte imparare a leggere uno spartito e poi affrontare noiose lezioni di solfeggio, prima o poi arrivava anche il momento di suonare. E allora dalla cartella tiravi fuori il tuo flauto. Se ci pensate, uno degli strumenti tra i più antichi e nobili della storia, ma che nella versione scolastica era di solito uno strumento di plastica color beige e che nelle mani di noi bambini diventava un giocattolo da tirare in testa ai compagni. Potevi metterci anche tutto l'impegno possibile, ma il suono che emetteva riusciva a farti venire quantomeno un bel mal di testa. Altre scuole, un po' più moderne, utilizzavano un altro strumento, la diamonica, ve la ricordate? Praticamente un mini pianoforte, dotato di un tubo nel quale dovevi soffiare per farlo suonare. E la diamonica aveva anche la sua elegante, si fa per dire, custodia rigida color marrone scuro, nella quale potevi riporre la tastiera, il tubo e portarla a scuola. Potevi suonarla tipo flauto, soffiando direttamente nella bocchetta, ma la modalità tubo era più divertente. Più soffiavi e più il suono usciva forte, il tutto mescolato al rumore dei tasti in plastica. E vi ricordate cosa succedeva alla fine della lezione? C'era sempre il simpaticone di turno che iniziava a far roteare il tubo in aria facendo la doccia a tutti.
0: Dice pure!

tra le colline sconvolte, i campi minati, le trincee e i reticolati, una generazione di eroi s'appresta a combattere per la gloria della patria. L'epica saga delle Sturmtruppen sta per iniziare ancora una volta. Un altro giorno di guerra perenne

mentre il silenzio scende sul campo di battaglia, le eroiche Sturmtruppen si apprestano al meritato riposo. Riusciranno gli invitti soldati a sopravvivere alla loro guerra perenne? Lo sapremo.

0: Ciao a tutti, sono Stefano Bersola, un abbraccio di cuore a tutta Radio Animati e a tutti i suoi ascoltatori.
1: Ecco i super amici dalle galassie cosmiche dell'universo, sotto la cupola del Palazzo della Giustizia, essi rappresentano la più potente forza del bene che sia mai esistita. Superman, Batman e Robin, Wonder Woman, Aquaman e i super gemelli Zan e Jaina e la loro scimmia spaziale Gleek. Dediti alla verità, alla giustizia e alla pace per tutta l'umanità.

0: massage your thighs while you eat.
1: Sì. È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
2: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
3: Oh, non ti faccio proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti.
1: Non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
3: Dove sta? Perché non lo vedo.
1: Senti un po', parliamo di cose serie.
2: Sì.
1: Parliamo di radio animati.
2: E quindi?
1: E quindi ascoltiamo radio animati.
2: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
1: Ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti, inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
2: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando due vite sono in gioco. Bentrovati da Gianluca. Against All Odds, in Italia Due Vite in Gioco, è un film del 1984 diretto da Taylor Hackford, remake di un classico del noir, Le catene della colpa. La trama si svolge tra paesaggi caraibici e templi Maya. Terry Brogan, un giocatore di football nella fase calante della sua carriera, viene licenziato dalla squadra dopo un incidente ad una spalla. Viene ingaggiato dal suo amico Jake, un liberatore che truccava le partite, per ritrovare la sua ex amante Jessie, figlia di ricchi speculatori immobiliari. Il giocatore riesce a trovarla in Messico e se ne innamora. Entrambi cercano di fuggire da Jake, che riesce comunque a rintracciarli. Invischiato in loschi affari, Terry cerca di sfuggire dai ricattatori, che invece è costretto alla affrontare a Los Angeles, dove comunque ritrova Jessie. Le musiche originali del film sono firmate principalmente da Michael Colombier assieme a Larry Carlton. Per il resto, la colonna sonora contiene 6 canzoni inedite di vari artisti: Stevie Nicks, Peter Gabriel, Big Country e Michael Rutherford. Ma il brano che dà il titolo al film è di Phil Collins, che nel 1985 ottenne una nomination agli Oscar come miglior canzone e vinse il Grammy Award per la migliore interpretazione pop vocale maschile.

A Chuck si canta su Radio Animati Against All Odds, Take a Look at Me Now di Phil Collins. Molti critici hanno lodato la canzone di Phil Collins nonostante si siano espressi negativamente sul film. In Due vite in gioco compare anche Kid Creole and the Coconuts con la famosa My Male Curiosity.

0: Kid Creole and the Coconuts con My Mild Curiosity chiude questo appuntamento di Chuck Si Canta dedicato a Against All Odds, due vite in gioco. Non lasciate Radio Animati perché ci sentiamo presto per scoprire altre colonne sonore. Ciao da Gianluca.
1: State ascoltando Radio Animati.

0: di queste rare immagini vedete un ascoltatore di Radio Animati e io sono Beniamino Sidoti.
1: In questa città di luci, in questa città di milioni di persone, si vivono innumerevoli storie. Questa racconta di due amanti uniti da un vincolo straordinario che ha cambiato la loro vita per sempre. La sua comprensione l'ha portata ad amarmi e l'affinità dei nostri sentimenti ci ha aperto un mondo dove bontà e verità sono più forti dell'odio e della paura. Poi, un giorno, le forze del male, quelle stesse forze contro le quali lei aveva così coraggiosamente combattuto, me l'hanno portata via. Ora, solo, con il suo ricordo e armato del suo coraggio, ho giurato di combattere quelli che uccidono, distruggono o fanno del male, nella speranza di trovare anch'io un giorno quello che tutti gli uomini cercano, il mio destino.

0: Un saluto da Lillo a Radio Animati. Voi direte, ma chi se ne frega, però intanto lo faccio ugualmente. Ciao a tutti.
1: Questo è il segno di Zorro. Zorro! Di giorno sono il timido Don Diego. Di notte, con la maschera sul viso, divento il giustiziere. Combatto i soprusi e le ingiustizie. Io sono Zorro.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.

0: Dice Fu.
1: Buonasera, ci troviamo nel cimitero dove sono sepolti i genitori di Renzo Tramaglino.
2: Ve lo ricordate il trio Lopez, Marchesini e Solenghi, che raggiunse un successo incredibile nella strepitosa parodia dei Promessi Sposi, andata in onda nel 1990 con degli ascolti record.
3: Ha visto Don Abbondio per caso?
2: Indimenticabili le performance della straordinaria Anna Marchesini.
4: Vi dico che bisogna rimandare le nozze.
5: Ma no, Lorenzo, è tutto pronto. La cerimonia, i parenti, le comari venute a far festa.
4: Ascoltatemi, Lucia, vi dico che non si può fare.
5: Ma Lorenzo, non vedete? La festa è cominciata, non si può più rimandare.
2: Nulla di questi particolari Promessi Sposi aveva a che fare con il romanzo di Alessandro Manzoni. Tanto per cominciare, la monaca di Monza, che aveva i baffi, Lucia che masticava la gomma americana, Renzo che si aggirava in campagna con l'autoradio a tutto volume e anche Vanna Marchi che vendeva unguenti antipeste nel lazzaretto.
6: Ma quanto sono brutti i vostri mariti quando tornano dal lazzaretto! Sono pieni di pustole, allucinanti, pieni di pus! Allora, io ho inventato un prodotto, una cremina 250.000! E non avrete più né pus, né piaghe, né buboni, né acne e niente più! Siete d'accordo?
7: D'accordo!
2: Nello sceneggiato i tre attori hanno interpretato diversi personaggi. A Tullio Solenghi sono toccati i panni del protagonista, Renzo.
4: Buongiorno, Don Abbondio.
8: Oh, buongiorno, Lorenzo. O come dicevano tutti Renzo.
4: Sono venuto per sapere a che ora le comoda che ci troviamo in chiesa.
2: Ma è diventato anche Cristoforo Colombo, la madre di Renzo Tramaglino e anche Fra Cristoforo.
9: Padre Cristoforo.
10: La pace regni sempre in questa casa.
2: E anche della Fatina.
11: Sì, cara, ma ricorda, fino a mezzanotte. A mezzanotte in punto. L'incantesimo finirà.
2: Inoltre ha vestito i panni anche dell'innominato e anche del frate del convento.
12: Costa pioggia e costa vento, chi è che vissa a sto convento?
2: Massimo Lopez invece è diventato Alessandro Manzoni, la monaca di Monza e anche Don Rodrigo.
13: Don Rodrigo faceva parte di quella oligarchia doviziosa e violenta che vessava gli uomini pacifici e senza difesa. La sua origine spagnola si rivelava tuttora negli atteggiamenti, nel linguaggio e nei gesti rozzi e sciagurati.
14: Caramba, quanto mi gusta questo vino! È meraviglioso! Abbiamo mangiato a crepapelles.
2: E poi c'era la grandissima Anna Marchesini, che si è calata nei panni della protagonista, Lucia Mondella, ma anche della Perpetua, di Bella Figueira, della Monaca di Ponza e di Donna Prassede. La riascoltiamo in alcune sue interpretazioni.
3: Sto cercando Don Abbondio, sì, per caso da voi? Come? Chi parla? Chi è? Magalli!

0: Ma chi è la Rai? Scusi tanto, sì, ho sbagliato numero. Chi è? Momento!
1: Oh, ciao! Sono Bella Figuera!
2: No, Lucia, aspettate!
1: No, lasciatemi andare, Don Rodrigo!
2: No!
1: Non insistete, vi scongiuro!
2: No, fermatevi, Lucia!
1: Don Rodrigo!
2: Vi prego!
1: Devo ritornare!
0: Vi prego, non insistete! Siete cattivo, siete piccolo, brutto e nero!
2: Lucia!
3: Sei scionchio, sei! 16 anni c'avevo quando ero caruccia.
4: La parodia dei Promessi Sposi con Tullio Solenghi, Anna Marchesini e Massimo Lopez ebbe veramente un grandissimo successo. Questa era la sigla finale.
5: 17.

0: lo so ragazzi, ogni déjà vu su Radio Animati è un'emozione del passato. Non mancate al prossimo appuntamento. Ciao da Tommy.
1: A tutti i ragazzi e vecchietti come me, un saluto da Luigi Bertelli, a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, grazie.

0: 31° secolo. Poiché Ulisse aveva sconfitto il ciclope per salvare Telemaco, Temis e Numaios, gli dei dell'Olimpo hanno concepito questa tremenda vendetta.
1: Chiunque osi sfidare la potenza di Zeus deve essere punito. Ulisse, tu andrai errante attraverso mondi sconosciuti alla ricerca del regno dell'Ade. Fino ad allora i corpi dei tuoi amici resteranno inerti.
2: Ulisse, la rotta per il pianeta Terra non è più nella mia memoria.
3: Padre!
4: Figlio mio,
3: padre.
4: Sei vivo.

0: Piero Montanari, anch'io ascolto Radio Animati.
1: Forse non siete ancora pronti per la musica di Radio Animati, ma i vostri figli sicuramente lo saranno. Un saluto da Marty McFly, Teo Bellier.

Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bombon di Lilli, il Mazinga Z, Astro Ganga, da tutti.

C'erano una volta tre ragazze molto carine. Due si erano diplomate all'Accademia di Polizia. La terza, invece, si era diplomata in una delle migliori scuole per indossatrici. Tutte e tre stavano raccogliendo i frutti delle loro eccitanti carriere. Ma io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

eccomi qua. Una carrozzina me la date? Me la date la carrozzina? Ma non c'è nessuno la carrozzina, tutte per le manifestazioni le usate adesso. Datemi la carrozzina, scusate, io muoio di fame. A proposito, Radio Animati, siamo amici, vero?

ci si sono persi di vista per circa 15 anni e si ritrovano all'inizio degli anni 80, cambiati nelle aspirazioni e nelle aspettative. L'incontro è l'occasione per ricordare i sogni della giovinezza e confrontarli con il presente, ristabilire rapporti e crearne di nuovi. Karen, delusa dal proprio matrimonio con Richard, ravviva una vecchia e latente fiamma con Sam, attore fresco di divorzio. Michael, logoroico giornalista scandalistico, tenta senza successo ad offrirsi a tutte le donne disponibili. La giovane Chloe, ragazza di Alex, forse troverà un nuovo amore in Nick, psicologo introverso e segnato dall'esperienza in Vietnam e dalla droga. L'avvocatessa rampante Meg, che desidera un figlio ma non un compagno, forse l'avrà da Harold, con la complicità di Sara, che si sente ancora in colpa per aver tradito il marito 5 anni prima con Alex. La colonna sonora racchiude alcuni grandi successi statunitensi degli anni 60, in particolare dell'etichetta soul Motown. Ci sono tra gli altri Marvin Gaye con What's Going On e I Heard It Through the Grapevine, The Temptation con My Girl, i Four Tops con It's the Same Old Song e Procol Harum con questa A Will Shave Off

Questa è Radio Animati. In questo appuntamento di Chuck si canta parliamo del grande freddo e della sua colonna sonora che contiene questa meravigliosa Wither Shale of Pale dei Procol Harum che abbiamo appena ascoltato. Il film costituì un trampolino di lancio per le carriere di alcuni degli interpreti, Glenn Close, William Hurt e Kevin Kline. Tra le curiosità del film, Kevin Costner interpreta il suicida e si intravede solo in un piccolo momento. La sua parte doveva prevedere dei flashbacks, ma vennero tagliati in sede di montaggio. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Se volete ci troviamo ancora qua su Radio Animati per scoprire o ricordare altre colonne sonore.

Macarietto, somaro perfetto. A scuola quel nomignolo era mio. Col tempo è nata poi Macariolita, ma i bimbi ormai mi chiamano così.

0: è un paese che vi stupirà. Strabilianti incantesimi, geni e follie. Apriti sesamo, si va!
1: Le notti d'Oriente.

0: nascondete gioielli, qui vi possono trucidare. Su, volate con noi su un tappeto che poi nelle notti d'Oriente andrà.
1: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
2: Per dare più sapore ai miei sapori, io ci metto tutto il mio cuore.
3: Maggi, cuore del sapore.
2: Maggi, il dado con anche un battuto di verdure, mi dà il cuore del sapore. E voilà, con tutto il mio cuore.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di ottobre. Sabato 10, Giorgio Vanni a Megacon di Torino. Domenica 11, Giorgio Vanni a Popcon Catanzaro. Cristina D'Avena a Megacon di Torino. Sabato 17, Giorgio Vanni a Gigacon di Lecce. Cristina D'Avena a Como Fan Como. Domenica 18, Giorgio Vanni a Como Fan Como. Cristina D'Avena a Gigacon di Lecce. Venerdì 23, lo stretto indispensabile alla Hacienda, Roma. Sabato 31, UFO Rock Band a Geronimos di Marino, Roma. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ciao amici di Radio Animati, sono Tommy. Vi è mai capitato di vivere un déjà vu? A me molto spesso, anzi, me ne è appena venuto un altro, ma ve lo racconto tra poco, qua su Radio Animati.

parliamo di giochi del passato e tra questi sicuramente non possiamo esserci dimenticati dell'Allegro Chirurgo, un gioco da tavolo che, nonostante il nome, di Allegro aveva ben poco. Sul tabellone c'era infatti un signore sdraiato con una serie di fori nel corpo e con una pinzetta dovevi operarlo. Le carte indicavano il problema da operare e qui l'inventore del gioco si è davvero sbizzarrito. Ti poteva capitare, per esempio, di dover togliere il secchio d'acqua nel ginocchio oppure di togliere le farfalle nello stomaco e il paziente poteva soffrire anche del mal della vedova o anche di uno strappo al cavallo. E con la mano ferma dovevi estrarre il

0: io ormai mi definiscono tutti l'uomo dei déjà vu. Ma è stato un piacere anche per oggi qua su Radio Animati farvi rivivere tanti momenti del passato. Appuntamento alla prossima, sempre qua. Un saluto da Tommy, ciao.
1: Radio Animati 1987.

0: Ciao a tutti, sono Emmanuel Casto, il dolce interprete di Escort 25 Tropicana. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, un bacio.
1: Ciao, sono Andrea Lovecchio e volevo ricordarvi che nessuno ce la fa con Radio Animati. Ciao.

Questa è la storia di un orsacchiotto qualunque. Quando fu creato, gli trovarono un difetto e lo gettarono via come un rifiuto in un vecchio magazzino buio. Poi, dallo spazio, Spotty Man, una simpatica creatura a pallini, gli diede la vita con la sua polvere magica e lo portò su una nuvola dove Madre Natura gli diede speciali poteri. Da allora divenne Super Ted.

0: Un saluto a tutti gli amici che ascoltano Gomma Gomma su Radio Animati da Manuela Befani. Ciao!
1: Sei sempre pronta a toglierci dai guai.
2: A Radio Animati sono le ore 00:30 in punto.

Le ragazze risplendono e nei loro occhi luccicano stelle sfavillanti. Le ragazze danzano e i loro cuori traboccano di sogni ambiziosi. Le ragazze cantano, inseguendo un futuro pieno di soddisfazioni. Questa è la storia di tre ragazze felici e fortunate che sognano di diventare prism queen tra danza, canto ed eleganza. E perché no, anche un pizzico d'amore. Inizia l'avventura!

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un mondo di giocattoli. Bentrovati da Gianluca. Era il 1995 quando la Pixar fece uscire il suo primo lungometraggio di animazione e il primo realizzato completamente con la computer grafica, Toy Story. Nel film il mondo dei giocattoli si dà come riflesso del mondo umano. Il rapporto tra Andy e i suoi giocattoli riproduce il rapporto genitori-figli. Andy è il genitore che guida i suoi giocattoli-figli, li protegge e li fa parlare. Woody, il cowboy, è frattanto il giocattolo preferito. Quando il bambino lascia la sua stanza, tutti i giocattoli prendono vita. Il giorno del suo compleanno, i vecchi giochi temono di venir soppiantati dai nuovi. Uno dei regali è Buzz Lightyear, il ranger dello spazio, armato di luce laser, ali retrattili e astronave. Come si può competere? Dopo innumerevoli avventure, bambini e giocattoli si ritrovano e saranno tutti felici. Da ricordare che le voci di Andy e di Buzz sono di due doppiatori singolari, l'indimenticabile Fabrizio Frizzi e Massimo D'Apporto. La canzone che caratterizza il film è You've Got a Friend in Me. In italiano è Un amico in me, cantata da Riccardo Cocciante.

0: Hai un amico in me, a Chuck si canta su Radio Animati dal film Toy Story, nella versione che Cocciante ha cantato con Fabrizio Frizzi, per noi un'occasione per ricordare il presentatore che ha dato tanto alla TV italiana. Fabrizio è stato la voce di Woody, interpretata nella versione originale da Tom Hanks. Frizzi ha doppiato il personaggio anche in Toy Story 2 e Toy Story 3. Dopo la sua prematura scomparsa, in Toy Story 4 a dare la voce a Woody è stato Angelo Maggi. Toy Story si aggiudicò l'Oscar speciale per il primo lungometraggio interamente animato al computer. Il film ha avuto 3 sequel: Toy Story 2, Woody e Buzz alla riscossa nel 1999, Toy Story 3, La grande fuga nel 2010 e Toy Story 4 nel 2019, oltre a diversi special televisivi e cortometraggi. È stato inoltre realizzato un film basato sul personaggio di Buzz Lightyear, intitolato Buzz Lightyear's Da Comando Stellare Si Parte del 2000, episodio pilota della serie televisiva d'animazione Buzz Lightyear Da Comando Stellare. A proposito di Buzz Lightyear, il primo nome pensato per lui era Lunar Lurie, mentre in origine il nome del film sarebbe dovuto essere Are You a Toy? E con la famosa frase "Verso l'infinito ed oltre" vi do appuntamento ad una nuova colonna sonora, sempre con Chuck si canta su Radio Animati. E se volete suggerirmi una delle vostre preferite, scrivetemi a gianluca@radioanimati.it.
1: Dal Final Fantasy Italian Project un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
2: Ciao!

0: a Radio Animati.
1: Sha, sha, shalanda!
0: Sono Liliana Sorrentino, vi abbraccio e vi mando un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Grazie!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ringo! Ringo, bontà generosa, vieni anche tu nei Ringo Boys!
2: Che parti, Ringo Boys!
1: Ringo, Bavesi.
3: Radio Animati, premiata sigla.

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta. Ciao!

0: lasciato. Non lo saprà mai nessuno.
1: Zitta, non parlare.
0: La tua mano, lasciala andare.

0: avvicinamento. Fase zecchino in avvicinamento.
1: Torre di controllo a papera rossa, mi sentite? Pronto, pronto, pronto, preparatevi, pronto.
2: Ripetiamo, torre di controllo a papera rossa, mi sentite?
1: Pronto, pronto, vi state avvicinando alla terra, rotta 518, canale 2.
2: Canale 3.